Sto cercando qualcosa, sto cercando qualcosa. Mentre dorme questa città, sotto la nostra schiena nuda. Sto cercando qualcosa, sto cercando qualcosa. Mentre questo autunno caldo fonde l'anima di questo giorno qualunque, di questa vita qualunque, in questo albergo qualunque. Che strana bugia è la verità. Sull'orlo di una crisi d'amore, sull'orlo di una crisi d'amore, sto cercando qualcosa.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: Ma che sei, scemo?
3: Io?
2: Tu? Ascolta.
4: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
2: Pure tu sei scemo.
5: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
6: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
5: Ai!
2: Si è fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
7: Sono le 3:01.
8: VRN Radio.
7: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Stop! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
4: Mio?
3: Sì, e anche di tutti gli altri.
5: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
3: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
4: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
5: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
6: Sono le 3:59 minuti.
7: VRN Radio.
6: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare solo per me.

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot.
2: La farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
3: Non è un gioco.
6: Sono le 5.
7: VRN Radio.
8: VRN Radio. Bellissima.

0: dicasci oggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: Sono le 6:01.
4: 2RN Radio.

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot! In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: Your radio station.
5: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: WRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 18 settembre. Ariete, avete voglia di concludere la settimana lasciandovi alle spalle ogni preoccupazione. In amore avete bisogno di tanta leggerezza. Toro, una giornata nella quale potreste sentire il bisogno di cambiare prospettiva. Prima di fare una scelta importante, valutate le conseguenze. Gemelli, la vostra curiosità viene stimolata da incontri, notizie e conversazioni interessanti. Una proposta potrebbe aprire una nuova strada. Cancro, avete energia per portare a termine un impegno che ha richiesto fatica fisica e mentale. Non permettete però alla fretta di creare tensioni con i vostri collaboratori. Leone, la giornata vi regala entusiasmo e una maggiore fiducia nelle vostre possibilità. In amore sarete particolarmente luminosi e affascinanti. Vergine, avete ancora diverse cose da sistemare, ma riuscite a distinguere meglio ciò che è davvero urgente. In amore lasciate che una situazione si definisca da sola. Bilancia, una giornata favorevole per incontri e relazioni, anche se sul lavoro sarà necessario essere precisi. Non lasciate spazio ad equivoci. Scorpione, il vostro desiderio di capire fino in fondo persone e situazioni oggi può lasciare spazio a una maggiore apertura. In amore, che vi sta vicino, ha bisogno di capire quello che desiderate. Sagittario, la giornata vi appartiene e vi restituisce entusiasmo, fiducia e desiderio di fare progetti. In amore siete spontanei. Capricorno, avete bisogno di mettere ordine prima di dedicarvi a nuovi progetti. Una questione lasciata in sospeso può richiedere una risposta definitiva. Acquario, una giornata ricca di stimoli, nella quale un incontro può offrirvi una prospettiva nuova. In amore siete attratti da persone capaci di sorprendervi. Pesci, potreste avere la sensazione che una situazione richieda più chiarezza di quanto abbiate avuto finora. In amore, lasciatevi coinvolgere. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
3: Sono le 7:01.

Eccoli, eccoli, dai che è arrivato il venerdì, benvenuti, 18 di settembre, 261esimo giorno del calendario. Mancano 104 giorni per arrivare alla fine dell'anno, invece la nostra giornata è appena

0: 4 Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot.
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you

La notizia legata alla data di oggi ci porta al 18 settembre del 1851, quando usciva il primo numero del New York Times, forse il giornale più famoso al mondo. Un trio di reporter di primo ordine diede l'inizio all'avventura editoriale che avrebbe segnato la storia del giornalismo americano e non solo. In realtà, quando il 18 settembre del 1851 apparve per la prima volta in edicola, recava il nome di The New York Daily Times e solo 6 anni più tardi avrebbe preso la dicitura definitiva.

I santi del giorno. Oggi la chiesa ricorda Santa Riccarda, Santa Sofia Martire e San Giuseppe da Copertino. San Giuseppe da Copertino è il protettore dell'aeronautica, degli astronauti, degli esaminandi e degli studenti.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
3: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
2: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
4: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
6: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
7: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
8: Diventa anche tu un volontario.

E vediamo allora cos'è capitato negli anni in questa data, 18 di settembre. Partiamo dal 1851, quando il New York Times iniziava le pubblicazioni. 1906, un tifone seguito da uno tsunami uccise circa 10.000 persone a Hong Kong. 1938, a Trieste, Benito Mussolini leggeva per la prima volta le leggi razziali dal balcone del municipio in occasione della sua visita alla città. 2014, in Scozia, un referendum per l'indipendenza del Regno Unito registrava una maggioranza di no, il 55,3%.

0: E per chi ama i panini, gli hamburger, oggi si celebra il National Cheeseburger Day negli Stati Uniti, ma perché non festeggiarlo pure noi, dico io? Va bene, allora evviva anche a questa ricorrenza. Siamo ai saluti, siamo in chiusura, vi auguro un buon venerdì, ci risentiamo se lo volete anche domani mattina.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando URN Radio.
1: La tua radio.

0: URN Previsioni Meteo.
1: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: Sono le 7:59.
0: URN Radio. The Comedy Radio Show.

0: Buon venerdì amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati, c'è già un po' aria di weekend qui al Comedy insieme alla nostra Cecilia. Ciao Ceci.
1: Hola, hola a todos.
0: Allora oggi sarà una puntata anche un po' nostalgica perché voglio portarvi indietro nel tempo agli anni 90 e parlarvi di merendine.
1: Io c'ero,
0: pure io c'ero, soprattutto mangiavo un sacco di merendine. E poi continueremo con la puntata ovviamente e scopriamo dove ci porta la nostra Ceci.
1: Beh, oggi visto che è venerdì a tapas di cultura parleremo degli incidenti più bizzarri dello sport, sarà veramente da ridere.
0: Dello sport?
1: Sì.
0: Ah, ok. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web, battute brutte, ci tocca, parte 2.

0: amici del comedy, oggi giornata puntata, diciamo così, nostalgica. Come promesso, facciamo un viaggio nel tempo. C'è chi è cresciuto negli anni 90 probabilmente, che si ricorda una scena molto precisa, cioè la colazione davanti alla TV, magari con il TG in sottofondo, latte, biscotti e una domanda che contava più di tutto, e cioè nelle merendine c'era la sorpresina. Quante generazioni di persone sono cresciute
1: con la figurina,
0: la sorpresina, il fantasmino, ora insomma chi più ne ha più ne metta. E un'intera generazione ha amato le merendine, che non erano solo delle merendine ma erano proprio una caccia al tesoro in formato famiglia. Ma perché ne parliamo? Perché dentro quelle famose scatoline diciamo si poteva trovare di tutto: gomme, righelli, mini agende, giochini. Il bello però era che nessuno comprava una confezione perché aveva fame, ma perché doveva appunto andare alla scoperta di cose. E quella trovata di marketing, perché fu veramente una grandissima trovata di marketing, ce la portiamo nel tempo anche da adulti. Perché che cosa succedeva? Che i bambini iniziavano a chiedere proprio quella marca e i genitori finivano per comprarla solo per trovare quella sorpresa specifica, e quindi la sorpresa valeva più della merendina. Da adulti molti hanno cominciato a collezionare quei pezzi rarissimi. Quindi diciamo che col tempo poi sono sparite queste merendine qui, e quindi oggi al posto delle sorpresine ci sono, che ne so, i premi digitali, i QR code, le app, i contenuti online, e quindi non si trova più quella souvenir. E per questo c'è tutta una serie di persone, un gruppo numerosissimo di persone, soprattutto in Italia, che è appassionatissima di queste merendine del tempo, cioè più che le merendine, le sorprese, e sono dei veri e propri collezionisti. Quindi la nostalgia è talmente forte che alcuni di quei piccoli oggetti vengono venduti, pensa, a decine o perfino centinaia di euro. Quindi
1: beh, succede un po' pure che come le carte, no? Le carte da collezione, le carte dei 2000.
0: Sì, però che ne so, le carte, francobolli, si è più predisposti a collezionarle. Le sorpresine delle merendine io non pensavo potessero costare così tanto, e che dire, niente, i nostri genitori pensavano di comprare una merendina, in realtà stavano facendo un investimento per il futuro, per il nostro futuro.

0: di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia per un trasporto.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento.

0: punto. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
2: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
3: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.

0: Riesco. Siamo andati indietro nel tempo agli anni 90, alle merendine e alle sorpresine delle merendine. Io non so perché mi ricordo i fantasmini, dei fantasmini luminosi.
1: Perché poi cambiavano, secondo il periodo, cambiavano sempre i pupazzetti.
0: E ad oggi si collezionano, possono costare anche centinaia, decine, fino ad arrivare al centinaio di euro. Allora, andiamo da Stefania che dice: io non ricordo cosa ho mangiato ieri, ma ricordo perfettamente la rabbia quando trovavo il doppione della gommina. Sì. Roberto, altro che Bitcoin, mia madre ha buttato una scatola piena di sorpresine, oggi sarei miliardario. Vedi Roberto, a saperlo prima. Valentina invece ci scrive: la vera delusione dell'infanzia, aprire la confezione convinti di trovare il gioco più bello della collezione e scoprire l'ennesimo righello. Sì, quando vabbè, comunque i doppioni erano anche un modo per scambiarseli, dai. A me quanto piacevano le figurine. Beh, devo dire la verità, le colleziono ancora adesso, lo potevo dire, l'ho detto.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio, powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com, powered by Tecnotel.
12: L'abbiamo detto nel fuori onda, lo ripetiamo anche qui con voi, cari amici del comedy. Sì, a 34 anni ho l'album delle figurine di Harry Potter. Anzi, scriveteci se avete qualcosa da scambiare.
13: Degli amici cucciolotti.
12: Ecco. Allora, andiamo avanti con la puntata dopo questo momento nostalgico. Dove ci porti, cara Ceci, tra poco?
13: Allora, parleremo di questi incidenti bizzarri dello sport, soprattutto con dei calciatori spagnoli, nella rubrica Tapas de Cultura. Olè!

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Stop!
2: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.

0: Tapas di cultura con la nostra Cecilia. Oggi parliamo di sport e di incidenti sportivi.
1: Anche di nudismo involontario.
0: Come?
1: Sì,
0: dici un po'. Sono interessatissima, dimmi.
1: Cominciamo a parlare del caso dei gioielli di famiglia in mostra. Il protagonista è Emilio Butraghegno, protagonista proprio di un episodio che risale al dicembre 1986. Io me lo ricordo. Quando il quotidiano spagnolo Diario 16 pubblicò in prima pagina una foto scattata durante la partita tra Real Madrid e Spagnol.
0: Ma tu l'hai visti i pantaloncini che avevano i calciatori una volta? Non erano come adesso, erano corti,
1: sì,
0: eh?
1: Sì.
0: Vabbè, mettitela allora... una mutanda però, fratello mio.
1: Vabbè, e in quella occasione si vedevano scoperti proprio i genitali dell'attaccante.
0: I cocones.
1: Los cojones. E l'incidente accade a causa di un contrasto di gioco che fece abbassare i pantaloncini al celebre calciatore. Il giocatore, soprannominato il buitre, ossia l'avvoltoio, affrontò l'imbarazzo con grande calma, dichiarando pubblicamente di non credere che quello, insomma, che quella cosa fosse una cosa che poteva poi danneggiare la sua carriera, la sua immagine.
0: Anzi,
1: a testa alta. Invece è successo anche un'altra cosa a Mariano Vittolo. E quindi restiamo sempre in Spagna. Che è successo a questo ragazzo, questo calciatore che giocava nell'Albacete? Nel 2017, durante uno scontro di gioco aereo, un compagno di squadra gli è caduto addosso con i tacchetti della scarpa finiti proprio lì.
0: Aia, che dolore. Sempre lì comunque la zona interessata.
1: Risultato: il difensore è dovuto uscire dal campo di corsa con 10 punti di suttura.
0: Aia.
1: Sul...
0: proprio lì, ok.
1: Lì. E dal medico, dal club, per chiudere il taglio. Nonostante la zona delicata e la spettacolarità ovviamente dell'incidente, ha avuto fortuna perché la ferita è guarita in circa 10 giorni. Il calciatore è potuto poi tornare in campo molto rapidamente.
0: E soprattutto a letto.
1: Sì, appunto. E vabbè, finiamo con quest'altra cosa che è successa. Durante una partita di un campionato minore, un calciatore tesserato per la squadra del Celtic de Pulina stava guardando dalla tribuna la gara di una squadra rivale, furioso per una decisione dell'arbitro. Il giocatore ha perso completamente la testa, è corso a bordo campo in preda all'ira, si è tirato giù i pantaloni tentando di colpire il guardalinea direttamente con le proprie parti intime.
0: Ma che cosa mi stai raccontando? Incredibile.
1: Sono cose incerte.
0: La Madonna, cosa avevi? Come si chiama questo? Cioè, il martello di Thor. Ma smettila, ma tornatela a casa, va.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura il complesso quadro della crisi in Medio Oriente, l'Italia pronta ad inviare navi della Marina Militare nello stretto di Bab el-Mandeb anche senza aspettare la burocrazia europea. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto, che ha spiegato: valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. Se agiremo, lo faremo a protezione delle navi mercantili, ha aggiunto il titolare della difesa. Sentiamo.
3: Cosa a me interessa è ripristinare il traffico delle navi italiane attraverso Bab el-Mandeb, in qualche modo, perché Hormuz la stiamo affrontando in altri modi, rendendolo sicuro e facendo in modo che riprenda un traffico per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
2: Trump intanto ammette: è un momento cruciale nella guerra in Iran, mi aspetta una decisione importante, intervenire e annientarli oppure no, ha affermato il presidente USA. Tensioni crescenti sul confine orientale della NATO, l'allarme è scattato nuovamente sui cieli della Lituania dopo l'ennesimo sconfinamento. Due jet russi sono stati intercettati dai radar del paese baltico, due caccia italiani in forza alla NATO sono intervenuti scortandoli fuori. Intanto la presidente della Commissione UE von der Leyen ha annunciato che oggi scatteranno altri 3,3 miliardi di euro di aiuti militari per Kiev. Delle ultime mosse di Putin ha parlato la premier Meloni da Oslo. Non bisogna reagire alle provocazioni, andrebbe più a vantaggio della Russia che dell'Europa. E negli Stati Uniti via libera del Congresso al primo pacchetto di sanzioni contro Mosca dell'era Trump, che punta a colpire il settore energia e difesa. Un passo verso la pace, le ha definite il presidente ucraino Zelensky. Di atto ostile parla invece il Cremlino. Europa e Canada simili per affinità, insieme siamo più forti, così il premier canadese Carney intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento all'indomani della proposta lanciata da von der Leyen su Ottawa, membro associato della UE. Un Canada più forte e più resiliente cliente è un partner più efficace anche per gli USA, ha aggiunto Carney, con chiaro riferimento alle parole di Trump, che aveva parlato di atto ostile minacciando dazi molto pesanti contro l'Europa. Ed è arrivata la stretta di Bruxelles sull'uso delle piattaforme social da parte dei giovanissimi, misure severe contenute nel progetto di legge Kids Act. Sentiamo di cosa si tratta con Daniela Ubaldi.
4: Nessun accesso ai social per i minori di 13 anni, nessun account personale per i minori di 15. Tra i 13 e 15 anni sarà possibile aprire soltanto mini account con funzionalità ridotte e controllo diretto da parte dei genitori. Dai 15 anni in poi si potrà avere un profilo personale, ma solo su piattaforme che garantiscono elevati standard di sicurezza. Un'infanzia protetta da TikTok, Instagram, chatbot e videogiochi online senza regole, dunque quella prevista dallo YouKids Act, il pacchetto di norme che avvia il suo iter per l'approvazione di Parlamento e Consiglio europeo. Siamo noi a decidere le nostre regole, non le big tech, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen, spiegando che il testo inverte l'onere della prova, saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazioni predefinite. Nel mirino anche chatbot e identità virtuali, che non potranno più impiegare l'algoritmo per generare dipendenze o innescare rapporti emotivi.
2: La banca centrale giapponese ha alzato i tassi di interesse per contrastare le pressioni inflazionistiche. Quello di riferimento sale dall'1 all'1,25%, il livello più alto degli ultimi 31 anni. Una decisione ampiamente attesa sulla scia dei recenti inasprimenti della politica monetaria da parte di BCE e Fed. Analizzare la capacità del Servizio Sanitario Nazionale di garantire una presa in carico efficace, equa e sostenibile delle persone con diabete di tipo 2. È l'obiettivo del percorso nazionale promosso dalla FIASO, la Federazione delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, è arrivato alla seconda tappa. Sentiamo da Ferrara Sandro Bergamini.
5: L'Emilia-Romagna ha ospitato nella città di Ferrara la seconda tappa del progetto nazionale La Readiness del Sistema Sanitario nella gestione del diabete di tipo 2, promosso da FIASO, Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere. Ce ne parla il direttore di FIASO, il dottor Nicola Pinelli.
6: Il progetto di FIASO sul diabete di tipo 2 inquadra il percorso di presa in carico del paziente cronico, mettendo in luce i punti di forza e di debolezza di ciascun sistema sanitario regionale per arrivare poi è un momento nazionale di definizione di raccomandazioni per rafforzare e migliorare la presa in carico del paziente cronico, riducendo complicanze e migliorando la qualità di vita.
5: A quanto ammonta il costo sociale del diabete di tipo 2? Lo chiediamo al dottor Claudio Iommi, professore ordinario di economia aziendale, Università degli Studi del Piemonte Orientale.
7: Uno studio che ha fatto un'analisi a livello nazionale ci dice che il costo sociale del diabete arriva a più di 20 miliardi di euro. Ovviamente una quota parte di questo è sostenuto dal sistema sanitario, ma poco più del 50% è sostenuto, diciamo, dalla società nel suo complesso.
2: Un violento temporale a Firenze ha causato infiltrazioni d'acqua alla Galleria degli Uffizi, bagnata la teca di protezione che custodisce il Bacco di Caravaggio. Nessun danno, assicura il museo. Ieri piogge e allagamenti anche in Friuli, Lombardia e Marche. Il maltempo oggi si sposta sul centro-sud, allerta gialla in 12 regioni. Ora il calcio comincia nel migliore dei modi, l'Europa League della Juventus che travolge 5-0 gli olandesi del NEC, sorride Spalletti. Sentiamo.
8: Ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare, insomma bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, e attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti, perché poi non ci siamo tolti la palla dai piedi quando abbiamo tentato di giocare.
2: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: VRN Viabilità.
9: Astral Infomobilità.
10: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura il raccordo anulare, code per traffico intenso in interna tra Casilina e Appia, in esterna altezza 24. Abbiamo code poi sul tratto urbano della 24 tra raccordo e tangenziale est verso quest'ultima. Code sulla 91 Roma-Fiumicino tra raccordo anulare e via della Magliana verso l'Eur. Code anche su Flaminia e Salaria rispettivamente dal raccordo anulare a via dei Due Ponti e all'altezza dell'aeroporto Porto dell'Urbe. Infine, più a sud della capitale, sulla Pontina, si rallenta da Pomezia a Castel Romano. Ed è tutto da Federico Ascani da Astral Infomobilità. Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
9: Un servizio della Regione Lazio.
1: URN Previsioni Meteo.
11: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
12: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
13: The Comedy Radio Show.

0: Allora, la rubrica si chiamerebbe Tapas de Cultura, ok?
1: Vabbè, questa è cultura calcistica.
0: Certo, ma ci mancherebbe cultura sportiva. Abbiamo parlato di gente che è così, nudismo involontario. Gente che vuole picchiare l'arbitro, calciatori che vogliono picchiare l'arbitro con i propri genitali, cose strane, insomma. Però anche questa è cultura, cultura popolare che viene dalla Spagna direttamente esatto. Con la nostra Cecilia. Andiamo ai messaggi.
1: Matteo, ragazzi, ma quello spagnolo che ha fatto vedere al mondo intero gli attributi, potremmo dire un fuorigioco anatomy?
0: Sì, anatomy. Torno a ripetere che i pantaloncini dei calciatori dell'epoca non erano come quelli di adesso, erano molto corti. Sembravano quasi i pantaloncini dei rugbisti. Comunque andiamo avanti. Una volta mi è successo da ragazzina che insieme a una mia amica eravamo fidanzati con fidanzate, cioè ognuno con una persona diversa che però erano cugini,
1: ok?
0: Quindi andavamo a vedere le partite. E un giorno andiamo a vedere la partita e io dicevo, ma io questi non li vedo in campo, i colori erano gli stessi. Dico, ma questi, ma abbiamo sbagliato campo, ma questi io non li vedo. E vedevo che avevano i pantaloncini più corti. Niente, avevamo sbagliato, cioè era lo stesso campo, ma da una parte c'era una partita di calcio e dall'altra una partita tipo di rugby. E noi stavamo a guardare la partita sbagliata.
1: Hai capito.
0: E l'ho capito dai pantaloncini.
1: Comunque, a proposito dei pantaloncini, pure al mare, meno male che adesso i ragazzi si mettono sotto gli slip.
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: prima
0: vabbè.
1: Vedevi degli obrobri.
0: Ma non è vero, dai, ma esiste la retina. Esisteva.
1: Andiamo avanti.
0: Non scendiamo nel dettaglio, per favore, andiamo avanti.
1: Giulia, mio marito gioca nel campionato amatoriale. L'anno scorso si è incastrato il pantaloncino nella recinzione mentre inseguiva un pallone. Risultato, è rimasto appeso in mutande davanti a tutto
0: vabbè.
1: Il pubblico della domenica. Olè!
0: Cioè, mi passa proprio la voglia di. Vedi che se uno non fa sport queste cose non succedono. Faccio bene io ad essere l'antisport e rimanere sul divano. Cosa?

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot. Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te, Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Voltiamo pagina dopo le tapas di cultura di oggi, che
1: sei rimasta sconvolta, mi sa.
0: No, assolutamente no, per così poco. No, mi ha fatto specie quello che voleva picchiare l'arbitro con i genitori. Cioè, vabbè, lasciamo, se ve lo siete perso mi dispiace per voi. Chissà che non lo recupereremo in qualche best of. Andiamo avanti, tra poco, con la rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Per concludere, vi tocca battute brutte

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane. The more you hear it, the more you feel it.

0: Concludiamo la puntata di oggi, questo venerdì, con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, battute brutte.
1: Io tu come vai proprio male.
0: Esatto, come al solito ho messo le mani avanti, vi ho anticipato che non è farina del mio sacco, io non c'entro nulla. E cominciamo con: per me un caffè. Mi scusi, ma si dice con una sola E. Caffè, non caffè. Ho capito, ma io lo voglio lungo.
1: Ah,
0: capito? Sono tutte così, vi avviso. Se volete cambiare,
1: ma tu invece il caffè come lo brandi?
0: Io il caffè, ristretto con un poco di latte. Dipende, dalla moka normale al bar mi fa un po' schifo e quindi lo piglio con il latte. Andiamo avanti con: papà, sono tanto brutto. Chiedilo alla tua fidanzata. Ma io non ho una fidanzata, papà.
1: No,
0: appunto.
1: Che cattivo sto padre, mamma mia.
0: Andiamo avanti con: e così sei un killer? E killer risponde: sì, esatto. E dove compri le armi? Su Amazon.
1: No, questa è carina però. Non è
0: buongiorno,
1: brutta.
0: Vorrei provare il vestito in vetrina. Che esibizionista. Guardi che abbiamo anche i camerini.
1: Certo, questa voleva esibizionista.
0: Te ne immagini una che si prova il vestito in vetrina. Concludiamo che meglio con: figliolo, devi iscriverti all'università. Ma papà, non ho voglia di studiare, perché dovrei farlo? Per ottenere cose belle nella vita. Vedi, questa bici costa svariate centinaia di euro. Sì, e quindi? Io l'ho rubata a un mio compagno di corso.

0: Siamo giunti alla fine del nostro Comedy Radio Show anche in questo venerdì e anche un po' della settimana. Non perché l'appuntamento non ritorni domani, però come ogni sabato abbiamo il best of, quindi i momenti salienti di questa settimana trascorsa insieme. Quindi,
1: settimana intensa con tante risate.
0: Intensa e piena di cultura, tornerei a ripetere. Allora, domani con la nostra Cecilia Pedrosa Ermosa Briosa.
1: E con la nostra Alessandra Bellotti, la guappa, la graziosa.
0: La graziosa per il best of del Comedy Radio Show. A domani, ciao.
1: Besos.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: 9 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura il complesso quadro della crisi in Medio Oriente, l'Italia pronta ad inviare navi della Marina Militare nello stretto di Bab el-Mandeb anche senza aspettare la burocrazia europea. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto, che ha spiegato: valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. Se agiremo, lo faremo a protezione delle navi mercantili, ha aggiunto il titolare della difesa. Sentiamo.
3: Cosa a me interessa è ripristinare il traffico delle navi italiane attraverso Bab el-Mandeb, in qualche modo, perché Hormuz la stiamo affrontando in altri modi, rendendolo sicuro e facendo in modo che riprenda un traffico per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
2: Trump intanto ammette: è un momento cruciale nella guerra in Iran, mi aspetta una decisione importante, intervenire e annientarli oppure no, ha affermato il presidente USA. Tensioni crescenti sul confine orientale della NATO, l'allarme è scattato nuovamente sui cieli della Lituania dopo l'ennesimo sconfinamento. Due jet russi sono stati intercettati dai radar del paese baltico, due caccia italiani in forza alla NATO sono intervenuti scortandoli fuori. Intanto la presidente della Commissione UE von der Leyen ha annunciato che oggi scatteranno altri 3,3 miliardi di euro di aiuti militari per Kiev. Delle ultime mosse di Putin ha parlato la premier Meloni da Oslo: non bisogna reagire alle provocazioni, andrebbe più a vantaggio della Russia che dell'Europa. E negli Stati Uniti via libera del Congresso al primo pacchetto di sanzioni contro Mosca dell'era Trump, che punta a colpire il settore energia e difesa. Un passo verso la pace, le ha definite il presidente ucraino Zelensky. Di atto ostile parla invece il Cremlino. Europa e Canada simili per affinità, insieme siamo più forti. Così il premier canadese Carney, intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento all'indomani della proposta lanciata da von der Leyen su Ottawa, membro associato della UE. Un Canada più forte e più resiliente è un partner più efficace anche per gli USA, ha aggiunto Carney, con chiaro riferimento alle parole di Trump, che aveva parlato di atto ostile minacciando dazi molto pesanti contro l'Europa. Ed è arrivata la stretta di Bruxelles sull'uso delle piattaforme social da parte dei giovanissimi, misure severe contenute nel progetto di legge Kids Act. Sentiamo di cosa si tratta con Daniela Ubaldi.
4: Nessun accesso ai social per i minori di 13 anni, nessun account personale per i minori di 15. Tra i 13 e 15 anni sarà possibile aprire soltanto mini account con funzionalità ridotte e controllo diretto da parte dei genitori. Dai 15 anni in poi si potrà avere un profilo personale, ma solo su piattaforme che garantiscono elevati standard di sicurezza. Un'infanzia protetta da TikTok, Instagram, chatbot e videogiochi online senza regole, dunque quella prevista dallo YouKids Act, il pacchetto di norme che avvia il suo iter per l'approvazione di Parlamento e Consiglio europeo. Siamo noi a decidere le nostre regole, non le big tech, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen, spiegando che il testo inverte l'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazioni predefinite. Nel mirino anche chatbot e identità virtuali, che non potranno più impiegare l'algoritmo per generare dipendenze o innescare rapporti emotivi.
2: La banca centrale giapponese ha alzato i tassi di interesse per contrastare le pressioni inflazionistiche. Quello di riferimento sale dall'1 all'1,25%, il livello più alto degli ultimi 31 anni. Una decisione ampiamente attesa sulla scia dei recenti inasprimenti della politica monetaria da parte di BCE e Fed. Analizzare la capacità del Servizio Sanitario Nazionale di garantire una presa in carico efficace, equa e sostenibile delle persone con diabete di tipo 2. È l'obiettivo del percorso nazionale promosso dalla FIASO, la Federazione delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, è arrivato alla seconda tappa. Sentiamo da Ferrara Sandro Bergamini.
5: L'Emilia-Romagna ha ospitato nella città di Ferrara la seconda tappa del progetto nazionale La Readiness del Sistema Sanitario nella gestione del diabete di tipo 2, promosso da FIASO, Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere. Ce ne parla il direttore di FIASO, il dottor Nicola Pinelli.
6: Il progetto di FIASO sul diabete di tipo 2 inquadra il percorso di presa in carico del paziente cronico, mettendo in luce i punti di forza e di debolezza di ciascun sistema sanitario regionale, per arrivare poi a un momento nazionale di definizione di raccomandazioni per rafforzare e migliorare la presa in carico del paziente cronico, riducendo complicanze e migliorando la qualità di vita.
5: A quanto ammonta il costo sociale del diabete di tipo 2? Lo chiediamo al dottor Claudio Iommi, professore ordinario di economia aziendale, Università degli Studi del Piemonte Orientale.
7: Uno studio che ha fatto un'analisi a livello nazionale ci dice che il costo sociale del diabete arriva a più di 20 miliardi di euro. Ovviamente una quota parte di questo è sostenuto dal sistema sanitario, ma poco più del 50% è sostenuto, diciamo, dalla società nel suo complesso.
2: Un violento temporale a Firenze ha causato infiltrazioni d'acqua alla Galleria degli Uffizi, bagnata la teca di protezione che custodisce il Bacco di Caravaggio. Nessun danno, assicura il museo. Ieri piogge e allagamenti anche in Friuli, Lombardia e Marche. Il maltempo oggi si sposta sul centro-sud, allerta gialla in 12 regioni. Ora il calcio comincia nel migliore dei modi, l'Europa League della Juventus che travolge 5-0 gli olandesi del NEC, sorride Spalletti. Sentiamo.
8: Ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare, insomma bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti, perché poi non ci siamo tolti la palla dai piedi quando abbiamo tentato di giocare.
2: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: URN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
11: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
13: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura il raccordo anulare, situazione che si va normalizzando, permangono comunque rallentamenti in esterna tra Roma Fiumicino e Pontina. Abbiamo code poi sul tratto urbano, ma solo tra Portonaccio e la tangenziale est verso quest'ultima. Sulla 91 Roma Fiumicino rallentamenti tra via della Magliana e via del Cappellaccio verso il centro di Roma. Sulla Cassia code tra la Storta e tomba di Nerone nelle due direzioni, code anche sulla Flaminia e sulla Salaria, rispettivamente dal raccordo anulare a via dei Due Ponti e all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe, in tutti i casi verso il centro. Infine sulla Casilina code tra Laghetto e raccordo anulare nei due sensi di marcia. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 11.
4: WRN Radio.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

passione. Baby ti spezzerò il cuore. Baby noi due siamo uguali. Baby non credi all'amore. Dimmi che non cambierai mai. Lo farai solo con me. Anche quando sarò nei guai. Dimmi

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: WRN Radio, your musical companion.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il

0: Sono le 11:59.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura il complesso quadro della crisi in Medio Oriente, l'Italia pronta ad inviare navi della Marina Militare nello stretto di Bab el-Mandeb anche senza aspettare la burocrazia europea. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto, che ha spiegato: valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. Se agiremo, lo faremo a protezione delle navi mercantili, ha aggiunto il titolare della difesa. Sentiamo.
3: Cosa mi interessa è ripristinare il traffico delle navi italiane attraverso Bab el-Mandeb, in qualche modo, perché Hormuz la stiamo affrontando in altri modi, rendendolo sicuro e facendo in modo che riprenda un traffico per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
2: Trump intanto ammette: è un momento cruciale nella guerra in Iran, mi aspetta una decisione importante, intervenire e annientarli oppure no, ha affermato il presidente USA. Tensioni crescenti sul confine orientale della NATO, l'allarme è scattato nuovamente sui cieli della Lituania dopo l'ennesimo sconfinamento. Due jet russi sono stati intercettati dai radar del paese baltico, due caccia italiani in forza alla NATO sono intervenuti scortandoli fuori. Intanto la presidente della Commissione UE, von der Leyen, ha annunciato che oggi scatteranno altri 3,3 miliardi di euro di aiuti militari per Kiev. Delle ultime mosse di Putin ha parlato la premier Meloni da Oslo. Non bisogna reagire alle provocazioni, andrebbe più a vantaggio della Russia che dell'Europa. E negli Stati Uniti via libera del Congresso al primo pacchetto di sanzioni contro Mosca dell'era Trump, che punta a colpire il settore energia e difesa. Un passo verso la pace, le ha definite il presidente ucraino Zelensky. Di atto ostile parla invece il Cremlino. Europa e Canada simili per affinità, insieme siamo più forti. Così il premier canadese Carney, intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento all'indomani della proposta lanciata da von der Leyen su Ottawa, membro associato della UE. Un Canada più forte e più resiliente è un partner più efficace anche per gli USA, ha aggiunto Carney, con chiaro riferimento alle parole di Trump, che aveva parlato di atto ostile minacciando dazi molto pesanti contro l'Europa. Ed è arrivata la stretta di Bruxelles sull'uso delle piattaforme social da parte dei giovanissimi, misure severe contenute nel progetto di legge Kids Act. Sentiamo di cosa si tratta con Daniela Ubaldi.
4: Nessun accesso ai social per i minori di 13 anni, nessun account personale per i minori di 15. Tra i 13 e 15 anni sarà possibile aprire soltanto mini account con funzionalità ridotte e controllo diretto da parte dei genitori. Dai 15 anni in poi si potrà avere un profilo personale, ma solo su piattaforme che garantiscono elevati standard di sicurezza. Un'infanzia protetta da TikTok, Instagram, chatbot e videogiochi online senza regole, dunque, quella prevista dallo YouKids Act, il pacchetto di norme che avvia il suo iter per l'approvazione di Parlamento e Consiglio europeo. Siamo noi a decidere le nostre regole, non le big tech, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen, spiegando che il testo inverte l'onere della prova, saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazioni predefinite. Nel mirino anche chatbot e identità virtuali, che non potranno più impiegare l'algoritmo per generare dipendenze o innescare rapporti emotivi.
2: La banca centrale giapponese ha alzato i tassi di interesse per contrastare le pressioni inflazionistiche. Quello di riferimento sale dall'1 all'1,25%, il livello più alto degli ultimi 31 anni. Una decisione ampiamente attesa sulla scia dei recenti inasprimenti della politica monetaria da parte di BCE e Fed. Analizzare la capacità del Servizio Sanitario Nazionale di garantire una presa in carico efficace, equa e sostenibile delle persone con diabete di tipo 2. È l'obiettivo del percorso nazionale promosso dalla FIASO, la Federazione delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, è arrivato alla seconda tappa. Sentiamo da Ferrara Sandro Bergamini.
5: L'Emilia Romagna ha ospitato nella città di Ferrara la seconda tappa del progetto nazionale La Readiness del Sistema Sanitario nella gestione del diabete di tipo 2, promosso da FIASO, Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere. Ce ne parla il direttore di FIASO, il dottor Nicola Pinelli.
6: Il progetto di FIASO sul diabete di tipo 2 inquadra il percorso di presa in carico del paziente cronico, mettendo in luce i punti di forza e di debolezza di ciascun sistema sanitario regionale per arrivare poi è un momento nazionale di definizione di raccomandazioni per rafforzare e migliorare la presa in carico del paziente cronico, riducendo complicanze e migliorando la qualità di vita.
5: A quanto ammonta il costo sociale del diabete di tipo 2? Lo chiediamo al dottor Claudio Iommi, professore ordinario di economia aziendale Università degli Studi del Piemonte Orientale.
7: Uno studio che ha fatto un'analisi a livello nazionale ci dice che il costo sociale del diabete arriva a più di 20 miliardi di euro. Ovviamente una quota parte di questo è sostenuto dal sistema sanitario, ma poco più del 50% è sostenuto, diciamo, dalla società nel suo complesso.
2: Un violento temporale a Firenze ha causato infiltrazioni d'acqua alla Galleria degli Uffizi, bagnata la teca di protezione che custodisce il Bacco di Caravaggio. Nessun danno, assicura il museo. Ieri piogge e allagamenti anche in Friuli, Lombardia e Marche. Il maltempo oggi si sposta sul centro-sud, allerta gialla in 12 regioni. Ora il calcio comincia nel migliore dei modi, l'Europa League della Juventus che travolge 5-0 gli olandesi del NEC, sorride Spalletti. Sentiamo.
8: Ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare, insomma bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti, perché poi non ci siamo tolti la palla dai piedi quando abbiamo tentato di giocare.
2: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
9: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

Comincia un nuovo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è venerdì 18 di settembre. Sì, ci siamo al weekend, al fine settimana, e anche nel fine settimana ci siamo noi di Verdi, Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana Macri e partiamo tra pochissimo con l'agenda, quindi le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 18 settembre, i compleanni anche. Tra l'altro gli auguri li faremo anche a voi. Ma non solo, il venerdì l'Italia va al cinema. Nel senso che qui a Verdi, Bianchi e Rossi parliamo sempre di un film ambientato in Italia o comunque prodotto da registi e professionisti italiani, e oggi parleremo di un premio Oscar, La vita è bella, del grande Roberto Benigni. Non solo questo, perché poi concludiamo in bellezza andando in tavola e vediamo un po' di piatti da preparare ora che le temperature si sono leggermente abbassate in vista dell'autunno. Questo è Verdi, Bianchi e Rossi, si parte!

0: suono del venerdì insieme, un venerdì italiano che ovviamente più italiano che con noi non può essere, perché siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Io sono Francesca Romana Macri ed è tornato già martedì con furore dalla Sicilia il nostro Gabri. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra, che bello quando dici quel venerdì italiano, perché ci porta dritti nel weekend. Tutti noi abbiamo bisogno del weekend, non possiamo stare senza.
0: Abbiamo un fortissimo bisogno di weekend e di fine settimana. Partiamo quindi con le date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo 18 di settembre.
1: Oggi dobbiamo proprio aprire le pagine dei libri di storia, Fra, perché andiamo, diciamo, a rievocare dei fatti che sono un po' quelli che tu trovi quando sei al liceo, insomma, quelle date da bollino rosso. E partiamo dal 324 d.C., quando Costantino, non so se te lo ricordi,
0: sconfisse
1: sconfisse definitivamente Licinio nella battaglia di Crisopoli, diventando l'unico imperatore dell'impero romano. E qui mi avrebbe bocciato già la professoressa.
0: Sì, no, poi io mi trovavo in difficoltà con tutti i nomi degli imperatori che vennero subito dopo Costantino, perché ne furono parecchi, avevano tutti dei nomi molto particolari.
1: E poi altra battaglia cruciale, però stavolta in tempi, diciamo, relativamente recenti, nel 1860, nella battaglia di Castelfidardo, le truppe sabaude sconfissero quelle pontificie e fu una battaglia cruciale per l'unificazione dell'Italia.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline sotto il segno della Vergine?
1: L'iconico Marco Masini, vincitore del Festival del 2004 con L'Uomo Volante, compie 62 anni. E poi Laura Bariales, nata il 18 settembre del 1982, ed il calciatore Andrea Caracciolo, stella del Brescia, oggi compie 45 anni.
0: Poi abbiamo anche un santo del giorno oggi, vero?
1: Sì, San Giuseppe da Copertino, il protettore dell'aeronautica, di astronauti, esaminandi e studenti.
0: E poi, per chiudere, ultimo ma non meno importante,
1: il proverbio di oggi: di settembre la notte al dì contende. Ricorda l'avvicinarsi all'equinozio d'autunno, quando le ore di buio e di luce si equivalgono, purtroppo, perché a me piacciono le giornate lunghe.

0: bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaollos lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800-188-998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
13: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
12: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
13: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
14: Ci sono i messaggi del venerdì. Beh, venerdì italiano, giorno che precede il sabato, ovviamente, ma che apre comunque le porte al weekend, al fine settimana. Sono Francesca Romana, con noi torna Gabri. Ciao Gabri.
15: Ciao Fra, lo abbiamo celebrato e continuiamo a celebrare questo venerdì italiano. Stasera, per esempio,
14: certo,
15: tu vai a ballare, ti vai a divertire.
14: No, io ormai sono...
15: Sei lì già al dovere, sempre.
14: C'ho una certa, quindi che andare a ballare. Magari il sabato, il venerdì, si arriva a fine settimana e si è stanchi,
15: al però massimo... sai, quel brivido...
14: Al massimo una birretta con gli amici.
15: Ci sta. Arrivano gli auguri per i nostri, per i nostri VIP del giorno.
14: Festeggiati del giorno.
15: Ci scrive Lucia, che fa tanti auguri a Marco Masini. Che questo nuovo anno ti porti quelle stesse scintille che nascono quando trasformi una ferita in una canzone. E lui è uno che sa trasformare le ferite, no? Cioè, quella, per esempio, quella canzone di cui non posso dire il nome, ma nel quale forse tutti quanti siamo stati mandati nella vita, insomma. Però quella...
14: A quel paese, esatto.
15: Ed è quella roba lì che ti dà tanta grinta. Quando l'ascolti ti carica, a me carica tantissimo. E poi gli auguri per l'Airone Caracciolo, era, diciamo, soprannominato così l'attaccante del Brescia, che oggi, come abbiamo detto, compie 45 anni.
14: E come sempre, tanti, tanti auguri a tutti i nostri ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi.

Siamo insieme in questo venerdì e quando è venerdì, chiusa la parentesi con l'agenda, noi andiamo al cinema, cioè l'Italia va al cinema durante il weekend, il fine settimana, e quindi anche noi di Verdi Bianchi e Rossi, e parliamo di un film da premio Oscar che ha rappresentato l'Italia nel mondo. Vi ricordate la scena dove Sofia Loren fa Roberto, Roberto dal teatro dove appunto si svolgono gli Oscar? Beh, fu Roberto Benigni a vincere un Oscar con La vita è bella, ed è di questo film che parliamo tra pochissimo qui a Verdi Bianchi e Rossi.

0: your radio station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot. Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
2: VRN Radio. Bellissima.
3: Your radio station.

0: C'è una frase che per l'Italia significa veramente tanto in ambito di vita in generale, ma soprattutto in ambito cinematografico. La vita è bella, del grandissimo Roberto Benigni, film che è stato premiato anche agli Oscar, e proprio su questa pellicola del passato, ma in realtà è molto presente e molto amata soprattutto dai più giovani, ed è di questo film che parliamo oggi in una parentesi dedicata all'Italia al cinema. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra. Sì, uno di quei film iconici, no, che a me ricorda un po' l'infanzia, perché del 1997, e mi fa specie pensare che sono passati praticamente 30 anni da quando è andato in onda. Uno dei film che mi ha fatto, diciamo, mi ha portato dentro la riflessione umana, no?
0: Sì, anche perché è uno di quei primi film su questo argomento estremamente delicato, uno dei primi film che vengono sottoposti anche ai ragazzi quando sono a scuola, perché
1: esatto.
0: Sì, si studia comunque l'Olocausto, si studia quello che è successo in Germania, però avere una prova visiva con la forza attoriale di Roberto Benigni, della moglie, del piccolo, del bambino, trovarlo davanti agli occhi, è bene che i docenti lo propongano,
1: esatto,
0: ai ragazzi.
1: Esatto, anche a me ha fatto questa impressione, infatti mi ricordo che quando lo vidi mi fece specie, no? Perché come dici tu, un conto è studiare, un conto è vedere davanti agli occhi la crudezza di quegli eventi, il modo in
0: sì.
1: cui poi quegli eventi hanno segnato la storia di tutti
0: tantissime
1: noi,
0: persone,
1: diciamo.
0: Anche di tante famiglie che poi l'hanno raccontato.
1: Ed è proprio questo il messaggio che questo film lancia, no? Nella tragedia, un messaggio però di speranza. Il messaggio che ha voluto veicolare Benigni con questo film è quello di, in qualche modo, non abbattersi quando la vita sembra crudele,
0: esatto,
1: sembra ingiusta, dolorosa, cercare il buono.
0: Il buono che c'è. E il momento anche di gioco, di ludicità, diciamo così, che appunto si vede in molte scene tra il papà Roberto Benigni e poi il piccolo. E poi ricordiamo che quella scena, Roberto, quello in cui Sofia Loren annuncia la vittoria agli Oscar del film di Roberto Benigni, e Benigni che si catapulta proprio come se fosse un bambino sulle poltrone del Dolby Theater di Los Angeles.
2: Verdi, bianchi e rossi. Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: WRN News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura il complesso quadro della crisi in Medio Oriente, l'Italia pronta ad inviare navi della Marina Militare nello stretto di Bab el-Mandeb anche senza aspettare la burocrazia europea. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto, che ha spiegato: valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. Se agiremo, lo faremo a protezione delle navi mercantili, ha aggiunto il titolare della difesa. Sentiamo.
2: Cosa mi interessa è ripristinare il traffico delle navi italiane attraverso Bab el-Mandeb, in qualche modo, perché Hormuz la stiamo affrontando in altri modi, rendendolo sicuro e facendo in modo che riprenda un traffico per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
1: Trump intanto ammette: è un momento cruciale nella guerra in Iran, mi aspetta una decisione importante, intervenire e annientarli oppure no, ha affermato il presidente USA. Tensioni crescenti sul confine orientale della NATO, l'allarme è scattato nuovamente sui cieli della Lituania dopo l'ennesimo sconfinamento. Due jet russi sono stati intercettati dai radar del paese baltico, due caccia italiani in forza alla NATO sono intervenuti scortandoli fuori. Intanto la presidente della Commissione UE von der Leyen ha annunciato che oggi scatteranno altri 3,3 miliardi di euro di aiuti militari per Kiev. Delle ultime mosse di Putin ha parlato la premier Meloni da Oslo. Non bisogna reagire alle provocazioni, andrebbe più a vantaggio della Russia che dell'Europa. E negli Stati Uniti via libera del Congresso al primo pacchetto di sanzioni contro Mosca dell'era Trump, che punta a colpire il settore energia e difesa. Un passo verso la pace, le ha definite il presidente ucraino Zelensky. Di atto ostile parla invece il Cremlino. Europa e Canada simili per affinità, insieme siamo più forti, così il premier canadese Carney, intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento all'indomani della proposta lanciata da von der Leyen su Ottawa, membro associato della UE. Un Canada più forte e più resiliente è un partner più efficace anche per gli USA, ha aggiunto Carney, con chiaro riferimento alle parole di Trump, che aveva parlato di atto ostile minacciando dazi molto pesanti contro l'Europa. Ed è arrivata la stretta di Bruxelles sull'uso delle piattaforme social da parte dei giovanissimi, misure severe contenute nel progetto di legge Kids Act. Sentiamo di cosa si tratta con Daniela Ubaldi.
3: Nessun accesso ai social per i minori di 13 anni, nessun account personale per i minori di 15. Tra i 13 e 15 anni sarà possibile aprire soltanto mini account con funzionalità ridotte e controllo diretto da parte dei genitori. Dai 15 anni in poi si potrà avere un profilo personale, ma solo su piattaforme che garantiscono elevati standard di sicurezza. Un'infanzia protetta da TikTok, Instagram, chatbot e videogiochi online senza regole, dunque, quella prevista dallo YouKids Act, il pacchetto di norme che avvia il suo iter per l'approvazione di Parlamento e Consiglio europeo. Siamo noi a decidere le nostre regole, non le big tech, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen, spiegando che il testo inverte l'onere della prova, saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazioni predefinite. Nel mirino anche chatbot e identità virtuali, che non potranno più impiegare l'algoritmo per generare dipendenze o innescare rapporti emotivi.
1: La banca centrale giapponese ha alzato i tassi di interesse per contrastare le pressioni inflazionistiche. Quello di riferimento sale dall'1 all'1,25%, il livello più alto degli ultimi 31 anni. Una decisione ampiamente attesa sulla scia dei recenti inasprimenti della politica monetaria da parte di BCE e Fed. Analizzare la capacità del Servizio Sanitario Nazionale di garantire una presa in carico efficace, equa e sostenibile delle persone con diabete di tipo 2. È l'obiettivo del percorso nazionale promosso dalla FIASO, la Federazione delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, è arrivato alla seconda tappa. Sentiamo da Ferrara Sandro Bergamini.
4: L'Emilia Romagna ha ospitato nella città di Ferrara la seconda tappa del progetto nazionale La Readiness del Sistema Sanitario nella gestione del diabete di tipo 2, promosso da FIASO, Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere. Ce ne parla il direttore di FIASO, il dottor Nicola Pinelli.
5: Il progetto di FIASO sul diabete di tipo 2 inquadra il percorso di presa in carico del paziente cronico, mettendo in luce i punti di forza e di debolezza di ciascun sistema sanitario regionale per arrivare poi è un momento nazionale di definizione di raccomandazioni per rafforzare e migliorare la presa in carico del paziente cronico, riducendo complicanze e migliorando la qualità di vita.
4: A quanto ammonta il costo sociale del diabete di tipo 2? Lo chiediamo al dottor Claudio Iommi, professore ordinario di economia aziendale, Università degli Studi del Piemonte Orientale.
6: Uno studio che ha fatto un'analisi a livello nazionale ci dice che il costo sociale del diabete arriva a più di 20 miliardi di euro. Ovviamente una quota parte di questo è sostenuto dal sistema sanitario, ma poco più del 50% è sostenuto, diciamo, dalla società nel suo complesso.
1: Un violento temporale a Firenze ha causato infiltrazioni d'acqua alla Galleria degli Uffizi, bagnata la teca di protezione che custodisce il Bacco di Caravaggio. Nessun danno, assicura il museo. Ieri piogge e allagamenti anche in Friuli, Lombardia e Marche. Il maltempo oggi si sposta sul centro-sud, allerta gialla in 12 regioni. Ora il calcio comincia nel migliore dei modi, l'Europa League della Juventus che travolge 5-0 gli olandesi del NEC, sorride Spalletti. Sentiamo.
7: Ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare, insomma bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti, perché poi non ci siamo tolti la palla dai piedi quando abbiamo tentato di giocare.
1: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
8: Sono le 13:05.

0: Si guardano anche, secondo alcune statistiche, più film a casa. Ciao ancora Gabri.
1: Buongiorno principessa.
0: Ciao Gabri.
1: E allora sì, abbiamo parlato insomma di questa pellicola, ma abbiamo anche, diciamo, ci siamo soffermati sul messaggio di speranza.
0: Abbiamo fatto anche una piccola cheat, questo Buongiorno principessa.
1: Questa sì, è l'iconica citazione che Guido Refice, che era l'attore, insomma, il protagonista della storia, diciamo,
0: il saluto che lui rivolge a sua moglie.
1: Alla moglie, esatto, la grande Nicoletta Braschi. E sono arrivati dei messaggi, no? Dove i nostri amici ascoltatori si sono soffermati sul senso della speranza che il film trasmette. Ci scrive Sara: la speranza significa, secondo me, soprattutto dire non sei solo. Nei momenti più bui non servono sempre grandi gesti eroici. Sapere che qualcuno rimane al tuo fianco può diventare la forza che ti permette di andare avanti.
0: Sì, è molto grande il messaggio che questo film vuole veicolare, nonostante siano passati molti anni dall'uscita, giusto? Hai detto 97?
1: 97.
0: E continua ad essere sempre molto attuale, anche perché purtroppo abbiamo visto quello che è successo nella storia e bisogna comunque mantenere accesa la memoria e il ricordo affinché questo non accada mai più.
1: E poi Antonio, anche lui si sofferma sul momento difficile, su come approcciare il momento difficile, e ci dice: in questi momenti dobbiamo avere la forza di guardare al bello della vita, a quello che verrà e che sarà positivo. Non dobbiamo mai abbandonare la speranza.
2: È tutto che ho preciso, giro un mio giudizio.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot!
3: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
4: WRN, your radio station.
5: Stai ascoltando WRN Radio.
6: La tua radio.

0: E dopo il cinema, sì, avremo sicuramente mangiato popcorn, questo è vero, è un rischio ed è reale. Andiamo in tavola, perché parliamo un po' di piatti tipici di questo periodo, anzi, sarebbero tipici senza il caldo che c'è. Però fa più fresco, ci stiamo avvicinando all'autunno e quindi vediamo un po' di piatti tipici della stagione che sta per arrivare e che è alle porte. Vi dice qualcosa? Vellutata di zucca, calda arrosto e polenta, a me dice autunno. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Mi sentivo condannato, i tuoi occhi un'ora d'aria, ma non mi hai mai giudicato, perché canto na na na na solo il fine settimana.

0: WRN Radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot!
2: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
3: Bellissima.
4: Più ascolto.

0: L'autunno è alle porte, cari amici, e ovviamente, visto che noi andiamo in tavola, arrivato a questo punto del programma, andiamo a parlare e andiamo a vedere un po' di piatti tipici di questo periodo. Saluto ancora il nostro Gabri dalla Sicilia con furore. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: E vediamo quindi un po' di piatti autunnali.
1: E poi l'autunno, quella stagione che ci fa da tramite, no? Cioè ci accompagna dolcemente all'inverno, anche se questi autunno sono sempre meno autunno.
0: Sì, però posso dire che a me l'autunno piace. Piace perché è una mezza stagione e piace perché, come hai detto tu, ci traghetta dall'estate all'inverno. L'inverno mi piace un po' meno, ma a tavola sì che ci piace.
1: Anche quei piatti, no, tendono a essere un po' una via di mezzo, perché non trovi proprio quei prodotti, come dire, che ti portano a surriscaldarti come in inverno. Puoi ancora adottare delle cose che stanno a mezza via. E allora andiamo a dare un po' un'occhiata, una rapida carrellata a quelli che sono un po' i piatti tipici di questo periodo, i piatti must, insomma. Partiamo dalla vellutata di zucca, che non può mancare, no, nei piatti dei nostri amici ascoltatori. Dolce, colorata e confortante. È quel classico che ti sa di copertina e serata tranquilla, no?
0: Sì,
1: che ti accompagna.
0: Io aggiungerei anche che tutte le verdure fatte a vellutata con un pizzico d'olio e un pizzico di sale sono veramente una delizia.
1: Ti risolvono il problema, poi sì. Per chi come me si sta mettendo a dieta è fondamentale. Passiamo alle caldaroste, non possono mancare, lo street food dell'autunno per eccellenza. Quando senti l'odore, a Roma costano troppo, per esempio.
0: No, non solo, ti stavo dicendo anche che a Roma praticamente è una cosa folle, assurda, ma le castagne ci sono in tutte le stagioni, che sia autunno, primavera, estate,
1: ma diciamo non so dove le trovino, boh.
0: Ma chissà, avranno qualcuno che gliele manda da qualche altro paese, forse.
1: Dovremmo scoprirlo. Polenta e salsiccia, Nord Italia soprattutto, conviviale, sostanziosa e perfetta da condividere. E poi anche, diciamo, il vino, no? Il vino che accompagna i nostri piatti, lo spezzatino al Chianti, la carne che viene cotta nel vino rosso e poi il dolce, il ciambellone al mosto, dolce rustico preparato con il mosto appena spremuto.
0: Si sente che sta arrivando l'autunno, eh?

Purtroppo sì, cari amici, siamo arrivati alla fine dell'appuntamento di oggi con Verdi, Bianchi e Rossi. Vi ringrazio come sempre, insomma, un po' facendo riassunto di quello che abbiamo imparato oggi. Abbiamo rispolverato un po', per chi non lo vedeva da qualche tempo, il meraviglioso film premio Oscar di Roberto Benigni, La vita è bella. Abbiamo visto un po' di date che riguardano proprio la giornata di oggi e poi abbiamo chiuso in bellezza guardando al futuro con i piatti dell'autunno. Sono Francesca Romana Macri, vi ringrazio e ci risentiamo domani nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura il raccordo anulare in esterna, code tratti tra Ostiense e Appia, in interna sempre per traffico intenso, code tra Cassia Veientana e diramazione Roma Nord e tra Nomentana e A24, in questo caso anche per un veicolo in fiamme ora rimosso. E sul tratto urbano della 24 code tra via Togliatti e raccordo anulare verso quest'ultima direzione. Sulla Cassia code tra la Storta e Tomba di Nerone nelle due direzioni. Code anche su via Flamini e Salaria rispettivamente dal raccordo anulare a via dei Due Ponti e all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe verso il centro di Roma. Sulla Casilina code tra laghetto e raccordo anulare nei due sensi di marcia. Ed è tutto da Federico Ascani da Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione e a seguire un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 14.
4: WRN Radio.
5: WRN Radio. In the music.

0: Radio VRN News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi in Medio Orientale, l'escalation nella penisola araba tra le forze saudite e i ribelli filo-iraniani dello Yemen irrompe su una base italiana in Arabia Saudita. Colpito un aereo militare, riferisce Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nel Mar Rosso. Preoccupate per i nostri militari anche le opposizioni, che chiamano il ministro in Parlamento. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: La base italiana di Taif in Arabia Saudita è stata più volte presa di mira e un velivolo F-2000 è stato colpito e danneggiato, ma non vi sono connazionali coinvolti. A riferirlo il ministro della difesa Crosetto, in costante contatto col capo di stato maggiore Portolano e gli altri vertici della difesa, rassicurando la messa in atto da tempo delle misure di sicurezza a salvaguardia del nostro personale. La penisola araba ha conosciuto negli ultimi giorni un'escalation di fuoco incrociato con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi, che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, circostanza che ha indotto lo stesso Crosetto ieri a prospettare l'invio della Marina nell'area, salvo poi precisare: decideremo in Parlamento. Le opposizioni, anch'esse preoccupate per la sicurezza delle centinaia di militari italiani in Arabia, chiamano il ministro a riferire proprio alle Camere. Lo chiediamo da luglio. Lo stesso dislocamento a Riyadh era avvenuto senza un passaggio parlamentare, protestano i 5 Stelle, paventando il rischio che siano coinvolti non solo nel confronto tra sauditi e Houthi, ma anche in quello potenzialmente più ampio tra Arabia Saudita e Teheran, già concretatosi nei mesi scorsi con l'attacco israelo-americano sull'Iran e la risposta iraniana proprio contro le basi occidentali nel Golfo.
1: La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina, è quanto rilancia il New York Times citando due fonti vicine ai colloqui. Rivelazioni che arrivano mentre negli Stati Uniti il Congresso ha dato il via libera ad uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, secondo cui si tratta di un passo per costringere Putin alla pace. Di atto ostile ha parlato invece il Cremlino. Nuovo episodio di violenza giovanile, questa volta a Roma. Uno studente di 13 anni questa mattina ha coltellato una professoressa all'istituto Giovanni Verga nel quartiere Collatino. Prima di colpire la docente, il ragazzo avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto dell'insegnante. La donna, sotto shock, non è in pericolo di vita. Il giovane aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e, a quanto si apprende, avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta, determinante l'intervento di un compagno di scuola. All'indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che prevede per il 2027 l'esenzione del bollo per le auto di media e piccola cilindrata e per i motocicli, resta acceso lo scontro politico. Misura per aiutare gli italiani in un momento di emergenza dovuto al caro carburanti, rivendica la maggioranza. Di mancia elettorale parlano invece le opposizioni. Campolargo però alle prese con i malumori interni dopo la lettera aperta della segretaria Adam Schlein a Giorgia Meloni per un patto di 5 punti su clima e energia, tema su cui è intervenuta ieri da Oslo la stessa premier. Sentiamo allora prima la presidente del Consiglio, poi la 5 Stelle Baldino.
3: Non ho assolutamente pregiudizi quando si fanno delle proposte sensate, sicuramente non ho i pregiudizi della opposizione italiana che quasi quasi sta chiedendo di andare a pagare il bollo della macchina per contestare i provvedimenti del governo. Io non ho questo approccio. Se ci sono e ci saranno delle proposte utili, le prenderò assolutamente in considerazione.
4: Giorgia Meloni fa il gioco delle tre carte con l'abolizione del bollo auto, misura che aveva deriso quando l'aveva proposta il Movimento 5 Stelle e che ora introduce, peraltro per solo un anno e con i fondi del PNRR. La verità è che questa è una mossa disperata di Giorgia Meloni.
1: Sto molto meglio e finalmente sono a casa grazie ai medici del Gemelli e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Così in un post sui suoi canali social Alessandro Di Battista, che appare sorridente in una foto insieme al presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Nelle prossime settimane, anticipa l'ex 5 Stelle, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Si chiude con un'altra vittoria la fase a gironi degli azzurri agli europei di volley. La nazionale di De Giorgi ha superato 3-2 la Slovenia e ha guadagnato il pass per gli ottavi di finale contro la Danimarca. Domenica la sfida a Torino. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
5: Da Piazza del Plebiscito di Napoli al Pala Panini di Modena, la sinfonia azzurra non è mai cambiata. 5 partite, 5 successi. L'ultimo, arrivato ieri sera contro la Slovenia, ha archiviato la fase a gironi dell'Italia, che chiude in testa proprio davanti ai balcanici qualificati insieme a Grecia e Cechia. Sul parziale di 2-0, gli alfieri di Fefe De Giorgi avevano già festeggiato il primato nel gruppo A. Nel terzo set, spazio dunque ai cambi, in favore di chi aveva trovato poco minutaggio. I subentrati sfiorano subito il definitivo 3-0, ma sprecano recano 3 match point. Si va così al quarto, vinto dagli sloveni per 29-27. Infine il tie break, vinto dall'Italia. Parola a Capitan Giannelli.
6: Penso che i ragazzi che sono entrati nel terzo set la meritavano di giocarla. Sono contento che hanno giocato 2 set il tie break, anche se l'hanno giocato perché sono stati persi, ma si meritano di stare in campo perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
5: Da domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo, ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia.
1: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.

Ed eccolo il venerdì che è arrivato, buon fine settimana, lo possiamo dire, certo che sì, voglio essere il primo. Benvenuti da Ivano Visona, allora puntata del venerdì, ricca di tante belle notizie e curiosità per questo venerdì particolare che apre un weekend. Insomma dai, vi daremo anche dei consigli per il weekend, insomma alzate il volume perché si parte con 5 in condotta.

Sono tornati alla moda, ma attenzione, già ci sono degli appelli perché dicono state attenti, sono pericolosi. Sto parlando dei jeans a zampa d'elefante. Cioè c'è questo ritorno della moda anni 70 che fa un po' ridere, presente stile, che ne so, Febbre del sabato sera o Cugini di campagna, se vogliamo, ecco, far qualche esempio. Beh, un ragazzo, e questo dicono non è un caso isolato, ma ne sono capitate anche altri, è rimasto incastrato con i jeans a zampa d'elefante nelle porte scorrevoli della metropolitana e ha rischiato davvero di brutto, cioè perché poi insomma, se sono chiuse le porte rischiava di essere trascinato dalla metropolitana e così. Quindi se volete essere alla moda, mi raccomando, indossateli con prudenza, i jeans a zampa d'elefante. Ma dimmi te.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot! Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
2: WRN. Your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

0: Ma una ne pensano e 100 ne fanno. Adesso è stata lanciata questa app di incontri. Beh, insomma, per chi è single, un'app di incontri può essere una bella idea, no? Sullo stile di Tinder. Ma ci sono anche delle app specifiche, sai, quelle che proprio mirano, che se sei proprio di quella categoria lì puoi partecipare oppure no. Quest'app di incontri è riservata, pensate, esclusivamente a chi possiede almeno un trattore agricolo di grossa cilindrata. Quindi se hai il trattore, quando ti iscrivi devi mettere rigorosamente la tua foto con il trattore, quindi anche se non sei bellissimo tu, simpaticissimo, ma c'hai un bel trattore, potrebbe essere interessante. Ecco, se c'hai la Panda 4x4 vieni subito bannato.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Adesso ti farò un piccolo esame per valutare il tuo grado di preparazione.
2: 5 in condotta.
3: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Oh, oggi 18 di settembre è il National, non nostro, è americano, il National Cheeseburger Day, la giornata in cui si festeggia il cheeseburger, che sa praticamente l'hamburger con il formaggio, no? Ma gli americani sono così. E poi tra l'altro è buono comunque, col cheddar, il cheeseburger è fantastico. E, tanto che in America si tengono anche dei veri e propri campionati di hamburger e di cheeseburger. Notizie dallo scorso anno: questo atleta delle mangiate di cheeseburger, lo scorso anno, pensate, ha provato a battere il record infilandosi in bocca un cheeseburger a 10 strati. Vi dico già che non c'è riuscito, anzi si è procurato una lussazione alla mandibola con tanto di ricovero in ospedale. Ecco, dai, vediamo quest'anno quali saranno le notizie che arriveranno sempre dal campionato mondiale di cheeseburger.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Stop! Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.

0: scelta d'amore.
1: Beh, continuiamo a parlare di questo Cheeseburger Day che si festeggia oggi. Beh, cose strane che sono solo gli americani possono fare, eh? C'è ad esempio questa palestra New York che per l'occasione, per oggi, ha sostituito i pesi con finti cheeseburger giganti in gomma piombata. Il motto è: solleva il panino se te lo vuoi meritare, quindi lo devi anche smaltire. Invece quest'altra azienda di cosmetici, sempre americana, ha lanciato il profumo essenza di pancetta croccante. Chi l'ha provato dice che c'è un effetto collaterale, viene inseguito da tutti i cani del quartiere. Evviva il Cheeseburger Day. Poi uscito da qui me ne vado sicuramente da qualche parte a prendere un cheeseburger.

0: Beh, questa notizia si collega un po' con quelle di prima sulle Cheeseburger Day. C'è questo gruppo, diciamolo già, sono dei buon temponi, sullo stile di Lercio, quindi non è una ricerca scientifica vera e propria, ma è diventato virale questo finto studio scientifico in cui si dimostrerebbe che le calorie assunte il venerdì sera dopo le 20 si spaventano e si annullano da sole. Geniale, questo guarda, per convincere la moglie che insomma anche se si sgarra il venerdì sera non c'è niente di male, ecco. Quindi vabbè, no, sarebbe bello che tutte le calorie che si assumono il venerdì sera dopo le 20 si autoannullassero. In realtà non è proprio così, anche se per questo weekend direi che noi vogliamo crederci.
1: 5 in condotta.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Percorrendo l'autostrada A1 Milano-Napoli per incidente traffico rallentato con code tra nodo A24 Roma-Teramo e diramazione Roma-Sud direzione Napoli. Sul grande raccordo anulare lunghe code per traffico intenso tra A91 Roma-Fiumicino e diramazione Roma-Sud in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna si sta in coda per l'intenso traffico tra Cassia Bis e Salaria e più avanti tra le uscite Nomentana e Roma Teramo. Sul tratto urbano della A24 coda tratti per traffico intenso tra la tangenziale est e lo svincolo per Tor Cervara direzione grande raccordo anulare, percorrendo la Roma Fiumicino code altezza Via della Magliana direzione Colombo. Da Claudio Velacce da Astral Infomobilità è tutto, ora un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16.

No, dai, ditemi che non è vero anche questa la bufala. Adesso controlliamo la notizia. Ma c'è tanto di riferimento, quindi vabbè. Noi, come mi arriva, così la racconto anche a voi, di questo campionato mondiale di extreme ironing. Cioè praticamente lo sport dello stiro estremo, dove i concorrenti fanno di tutto e di più nelle situazioni più incredibili, durante le quali stirano una camicia. Quindi si lanciano col paracadute, fanno surf, scalano montagne con l'unico scopo di stirare la camicia in condizioni estreme. Adesso vado ad approfondire la notizia e vediamo se davvero è così, se ci sono magari anche dei video a riguardo.

Oktoberfest a Monaco di Baviera, abbiamo detto anche ieri, non soltanto a Monaco ma anche in moltissime città italiane si festeggia la birra in questi giorni. Beh, per quanto riguarda la sicurezza, c'è da dire che quest'anno è particolarmente rinforzata. Ci saranno circa 600 agenti della polizia tedesca a controllare questa grande festa, l'Oktoberfest, ma non soltanto, perché saranno supportati anche da forze internazionali. Allora, al momento non ci sono notizie e comunicati ufficiali riguardo la polizia di Stato italiana, ma è ormai diventata quasi una tradizione. Ad esempio lo scorso anno e anche 2 anni fa c'erano 6 agenti della polizia di Stato che arrivavano dal comando provinciale di Bolzano o del comando della polizia di Bolzano a supportare i colleghi tedeschi durante l'Oktoberfest, soprattutto per fare da collegamento con gli italiani che sono lì, che sono davvero tanti e che a volte non reggono proprio benissimo, diciamo, la birra.

0: 8x1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot.
2: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
3: VRN Radio, più l'ascolti, più...

Bufale, le bufale, dobbiamo stare attenti, online alle truffe ma anche alle bufale, perché certe volte ci spacciano per qualcosa di pericoloso, cosa che assolutamente non lo è, non esiste, ecco, sta tornando, perché poi sono cicliche queste cose. Ricordo che tempo fa era arrivato anche a me questo messaggio, poi era praticamente scomparso e adesso sta tornando questo messaggio che arriva su WhatsApp e dice: se siete amministratori di qualche gruppo WhatsApp e nel caso non lo sapeste, a partire da sabato, che poi non viene specificato quale sabato, l'intelligenza artificiale sarà disponibile su WhatsApp e avrà accesso a tutte le chat. Pertanto tutti gli amministratori dei gruppi dovrebbero attivare l'opzione privacy avanzata. In caso contrario, l'intelligenza artificiale potrà aprire i messaggi del gruppo, visualizzare i numeri di telefono e persino accedere ai dati personali presenti sul telefono, incluse le chat private. Ecco, questo è il messaggio che poi si diffonde in maniera virale, cioè non è un virus che entra nel vostro telefono, no, semplicemente è un messaggio bufala che si passa poi di persona in persona e si inoltra. Ecco, quando vedete qualcosa che viene scritto inoltrato molte volte, potete già, insomma, si può immaginare che si tratta di una bufala. Ecco, ve lo confermo. Comunque, cestinate pure questi messaggi e soprattutto non alimentateli, non inoltrateli anche voi.

Ma sai che non me ne ero accorto, ma siamo ricchi, non lo sapevo. Ma forse riguarda qualcun altro, non lo so, riguarda sicuramente il 56% degli italiani, secondo questa ricerca, quindi più della metà degli italiani riesce ancora a mettere da parte qualche soldino, sì, il 12% delle entrate, che non è tantissimo, ma non è neanche poco, insomma, poter avere il salvadanaio dove ogni mese metti qualcosa è sicuramente una bella soddisfazione. Ma secondo questa ricerca di Intesa San Paolo e Centro Einaudi, c'è la paura di rischiare, cioè proprio il classico metto i soldi sotto il materasso perché l'investimento, sai, quello è troppo rischioso. Agli italiani non piace, forse è anche corretto così.

0: on your radio.
1: You had that look upon your face, advertising space.
2: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
3: giorno e notte.

0: nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: The more you feel it.

0: Cesare un bacio, Cesare ha la speranza, finché Cesare ha mamma, Cesare ha la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una pipita, se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo le cose della vita

Ma quanto siamo strani, quanto è strano il mondo, eh? Dove non si capisce più qual è il valore delle cose. Ad esempio, che ne so, di una cosa semplicissima come una pagnotta di pane che a New York si sta trasformando in un status symbol. Allora, c'è un nuovo negozio, nel cuore di New York, a Soho, dove una pagnotta di segale di circa 1,5 kg viene venduta a $60. L'idea è di Martin Auer, che è un panificatore austriaco di una famiglia che da generazioni produce pane a Graz. Ecco, è presente il pane tedesco, austriaco, ecco, il pane di segale, quello scuro e così via. Beh, lì lo vendono a $60, $60 per 1,5 kg. E la cosa più curiosa è che invece di scoraggiare i clienti, il prezzo ha contribuito a trasformare questo pane in un fenomeno. Quindi da quando il locale è aperto, il 10 di settembre, ci sono code di curiosi davanti al negozio, pronti a vedere, assaggiare, comprare quello che è già stato ribattezzato il pane più caro al mondo. La cosa incredibile, cioè, è diventato famoso proprio perché costa tanto, ma non perché dicono è buonissimo, no, è così via. È come se avere il gioiello con un diamante al dito, che più vale, più te ne vanti. Anche lì, comprare la pagnotta $60 è diventato un po' uno status symbol.

Stavo guardando le immagini di questo panificio, dove appunto c'è sto pane di un chilo e mezzo, $60, dove negli Stati Uniti, insomma, di solito, ecco, a quanto leggo, a New York il pane è a buon mercato, ecco, si riesce a comprare con pochi dollari. Vabbè, va bene, dai. Siamo arrivati ai saluti. Incredibile quello che si legge in giro per il mondo. Io vi auguro un buon fine settimana. Passatelo alla grande, passatelo, mi raccomando, in nostra compagnia. Ciao da Ivano Visonà. WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Sono le 16 e 57 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi in Medio Orientale e l'escalation nella penisola araba tra le forze saudite e i ribelli filo-iraniani dello Yemen irrompe su una base italiana in Arabia Saudita. Colpito un aereo militare, riferisce Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nel Mar Rosso. Preoccupate per i nostri militari anche le opposizioni, che chiamano il ministro in Parlamento. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: La base italiana di Taif in Arabia Saudita è stata più volte presa di mira e un velivolo F-2000 è stato colpito e danneggiato, ma non vi sono connazionali coinvolti. A riferirlo il ministro della difesa Crosetto, in costante contatto col capo di stato maggiore Portolano e gli altri vertici della difesa, rassicurando la messa in atto da tempo delle misure di sicurezza a salvaguardia del nostro personale. La penisola araba ha conosciuto negli ultimi giorni un'escalation di fuoco incrociato con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi, che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, circostanza che ha indotto lo stesso Crosetto ieri a prospettare l'invio della Marina nell'area, salvo poi precisare: decideremo in Parlamento. Le opposizioni, anch'esse preoccupate per la sicurezza delle centinaia di militari italiani in Arabia, chiamano il ministro a riferire proprio alle Camere. Lo chiediamo da luglio. Lo stesso dislocamento a Riyadh era avvenuto senza un passaggio parlamentare, protestano i 5 Stelle, paventando il rischio che siano coinvolti non solo nel confronto tra sauditi e Houthi, ma anche in quello potenzialmente più ampio tra Arabia Saudita e Teheran, già concretatosi nei mesi scorsi con l'attacco israelo-americano sull'Iran e la risposta iraniana proprio contro le basi occidentali nel Golfo.
2: La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina, è quanto rilancia il New York Times citando due fonti vicine ai colloqui. Rivelazioni che arrivano mentre negli Stati Uniti il Congresso ha dato il via libera ad uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, secondo cui si tratta di un passo per costringere Putin alla pace. Di atto ostile ha parlato invece il Cremlino. Nuovo episodio di violenza giovanile, questa volta a Roma. Uno studente di 13 anni questa mattina ha coltellato una professoressa all'Istituto Giovanni Verga nel quartiere Collatino. Prima di colpire la docente, il ragazzo avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto dell'insegnante. La donna, sotto shock, non è in pericolo di vita. Il giovane aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e, a quanto si apprende, avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. Determinante l'intervento di un compagno di scuola. All'indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che prevede per il 2027 l'esenzione del bollo per le auto di media e piccola cilindrata e per i motocicli, resta acceso lo scontro politico. Misura per aiutare gli italiani in un momento di emergenza dovuto al caro carburanti, rivendica la maggioranza. Di mancia elettorale parlano invece le opposizioni. Campolargo però alle prese con i malumori interni dopo la lettera aperta della segretaria Adam Schlein a Giorgia Meloni per un patto di 5 punti su clima e energia, tema su cui è intervenuta ieri da Oslo la stessa Premier. Sentiamo allora prima la Presidente del Consiglio, poi la 5 Stelle Baldino.
4: Non ho assolutamente pregiudizi quando si fanno delle proposte sensate, sicuramente non ho i pregiudizi della opposizione italiana che quasi quasi sta chiedendo di andare a pagare il bollo dalla macchina perché per contestare i provvedimenti del governo. Io non ho questo approccio. Se ci sono e ci saranno delle proposte utili, le prenderò assolutamente in considerazione.
5: Giorgia Meloni fa il gioco delle tre carte con l'abolizione del bollo auto, misura che aveva deriso quando l'aveva proposta il Movimento 5 Stelle e che ora introduce, peraltro per solo un anno e con i fondi del PNRR. La verità è che questa è una mossa disperata di Giorgia Meloni.
2: Sto molto meglio e finalmente sono a casa grazie ai medici del Gemelli e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Così in un post sui suoi canali social Alessandro Di Battista, che appare sorridente in una foto insieme al presidente dell'associazione Schierarsi Luca Di Giuseppe. Nelle prossime settimane, anticipa l'ex 5 Stelle, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Si chiude con un'altra vittoria la fase a gironi degli azzurri agli europei di volley. La nazionale di De Giorgi ha superato 3-2 la Slovenia e ha guadagnato il pass per gli ottavi di finale contro la Danimarca. Domenica la sfida a Torino. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
6: La piazza del plebiscito di Napoli al Pala Panini di Modena, la sinfonia azzurra non è mai cambiata. 5 partite, 5 successi. L'ultimo, arrivato ieri sera contro la Slovenia, ha archiviato la fase a gironi dell'Italia, che chiude in testa proprio davanti ai balcanici qualificati insieme a Grecia e Cechia. Sul parziale di 2-0, gli alfieri di Fefe De Giorgi avevano già festeggiato il primato nel gruppo A. Nel terzo set, spazio dunque ai cambi, in favore di chi aveva trovato poco minutaggio. I subentrati sfiorano subito il definitivo 3-0, ma sprecano mancano 3 match point. Si va così al quarto, vinto dagli sloveni per 29-27. Infine il tie break, vinto dall'Italia. Parola a Capitan Giannelli.
7: Penso che i ragazzi che sono entrati nel terzo senso la meritavano di giocarla. Sono contento che hanno giocato 2-7 il tie break, anche se l'hanno giocato perché sono stati persi, ma si meritano di stare in campo perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
6: Da domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo, ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia.
2: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Benvenuti a tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi. Un'altra giornata piena di notizie, un'altra giornata piena di musica. Secondo voi perché aspettiamo sempre qualcosa? Tipo il weekend, aspettiamo le vacanze, aspettiamo un compleanno, una cena importante. Poi arriva un trend che propone una cosa semplicissima: trattare ogni tanto una giornata completamente normale come se meritasse qualcosa di bello. Questa è la nuova tendenza di rendere speciale anche un lunedì, un martedì, un mercoledì, un giovedì. Già oggi, venerdì, siamo nel weekend, quindi è un po' più semplice. Dovremmo rendere speciali le giornate che vengono prima. Tra poco capiamo come e perché e di cosa si parla appunto in questa tendenza.
1: Noi due siamo bravi

Avete mai sentito parlare di questo termine Wish Me Life? Praticamente è una tendenza diventata popolare su TikTok. Bisogna introdurre piccoli elementi piacevoli e quasi giocosi nella quotidianità senza aspettare un'occasione speciale. Può significare accendere le candele per una cena normalissima, fare una passeggiata senza una destinazione precisa, apparecchiare bene anche se siamo soli, oppure creare in casa un piccolo angolo dedicato a qualcosa che ci piace. Vi piace leggere? Dovete cercare di rendere quanto più bello quel posto, così che quando deciderete di aprire un libro sarà il vostro posto, sarà il luogo che avete creato per voi per quel momento lì. E il concetto è interessante perché non servono delle grandi spese, è quasi una risposta a quella sensazione per cui la vita vera debba sempre cominciare più avanti, quando arriveranno le ferie, quando si avranno più soldi, quando finirà un determinato periodo nero che un po' tutti abbiamo, un po' tutti dobbiamo affrontare. Invece ogni tanto possiamo migliorare anche un giorno che sul calendario non ha assolutamente niente di speciale. Mi verrebbe da menzionare il lunedì, che è la giornata più odiata dalla maggior parte delle persone. Provate ad immaginare se ci facciamo questi regali, se ci creiamo queste piccole cose belle durante la giornata, proprio il lunedì diventerà una bella giornata, no? Perché se aspettiamo soltanto il weekend, quindi il sabato e la domenica per stare bene, stiamo praticamente trattando 5 giorni su 7 come una pubblicità prima del programma. Che noia, che barba. Invece non deve essere così.

0: momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: E beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì. E te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita.
5: WRN. Your radio station.
6: Stai ascoltando WRN Radio.
7: La tua radio.

Tra poco, cari amici, parliamo di Zendaya. Oggi è una delle attrici più famose al mondo, cammina sui red carpet davanti a centinaia di fotografi, milioni di persone conoscono il suo nome, eppure da bambina era talmente timida che la sua storia scolastica iniziò in maniera completamente diversa. Tra poco entriamo appunto nella vita privata di Zendaya. Don't.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Ma che sei, scemo? Io? Tu? Ascolta.
12: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
11: Pure tu sei scemo.
13: Ma io non fumo.
11: T'ho visto guidare senza casco.
14: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
11: Mi sono spiegato?
13: Ai!
11: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
15: The Mag, l'irriverenza della radio.

Non so a voi, ma a me fanno impazzire le storie di determinate persone, gli inizi di determinate persone che poi sono diventate note, sono diventate abbastanza importanti, i cosiddetti VIP, Very Important People. E oggi voglio parlarvi di Zendaya, che ha compiuto 30 anni il primo di settembre. Tra le curiosità tornate a circolare proprio sulla sua infanzia ce n'è una particolarmente interessante. Da bambina lei era estremamente timida e sua madre decise di farle ripetere l'anno di asilo perché aveva grandi difficoltà a interagire con gli altri bambini. Ed è curioso pensare a lei, ma pensare soprattutto alla carriera arrivata dopo, no? Disney Channel, musica, Euforia, Spider-Man, Dune, premi, red carpet. In tutto il mondo è riconosciuta oggi, è una persona che può parlare tranquillamente davanti a 1 milione di persone senza avere un minimo di ansia. C'è anche una curiosità sul suo nome. Zendaya deriva da un nome legato alla lingua Shona dello Zimbabwe, viene generalmente associato al significato di ringraziare. E la sua storia ricorda una cosa importante: il carattere che abbiamo da bambini non deve essere, non è necessariamente la fotografia definitiva della persona che diventeremo, perché siamo in continuo cambiamento, no? La bambina che faticava persino a interagire con i compagni oggi entra in una stanza davanti a centinaia di telecamere senza preoccuparsi di niente, sapendo chi è, avendo quell'aura, no? Che oggi si usa tanto questo termine, quell'aura che puoi anche toccare se vuoi.

0: hit station.
1: And it goes like la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
2: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
3: giorno e notte.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot.
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
3: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
4: Your radio station.

parliamo di viaggi, parliamo di bagagli, perché quando un bagaglio viene smarrito proprio in aeroporto, le compagnie cercano naturalmente di ricongiungerlo al proprietario, ma quelli che rimangono poi definitivamente non reclamati, ecco, non richiesti, a seconda poi del paese delle procedure applicate, vengono donati o vengono ceduti e possono finire anche in dei circuiti di vendita con delle aste. Ed è proprio da qui che è nato un fenomeno diventato popolare anche sui social: acquistare dei bagagli senza conoscerne esattamente il contenuto e poi aprirli davanti alle telecamere. È praticamente una mystery box. Oggi si parla tanto di mystery box, soltanto che qualcuno quella scatola l'aveva preparata per andare in vacanza o per ritornare da una vacanza. Il fascino è ovviamente nella sorpresa: magari hai pagato poco e trovi qualcosa di valore, qualche oggetto che vale qualche centinaia di euro, oppure apri la valigia e scopri che ci sono solo delle magliette, delle ciabatte, dei costumi se il viaggio è stato in una destinazione marittima, spazzolini, cose personali che ovviamente una persona mette nella propria valigia. Personalmente credo che preferisco il mistero, una cosa che potrebbe piacermi, una cosa che potrei anche acquistare, almeno fino a quando la valigia non inizia a emanare uno strano odore. Non so se te le fanno odorare un attimo le valigie, giusto così per sentire se c'è qualcosa che potrebbe piacerti, potrebbe non piacerti. Magari sono stati in posti belli con del cibo che però è andato al male, oppure possono esserci delle fortune. Comunque una mystery box, ma per quanto riguarda gli sfortunati che perdono le valigie in aeroporto. Scusami se...

0: The Mag, il magazine senza tabù.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, domani ultimo giorno della nostra settimana, sempre qui, solito orario, solito posto. Se vi va, se vi fa piacere, mi trovate qui. Mi raccomando, non mancate, fate bravi, ma non troppo.

0: Se qualcosa è andato storto, se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto, sono finita sempre al solito posto.
1: WRN Radio, your musical companion.

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Percorrendo l'autostrada A1 Roma-Napoli, traffico rallentato tra la diramazione Roma Sud e Valmontone direzione Napoli, mentre sulla A24 Roma-Teramo rallentamenti e code tra barriera Roma Est e nodo A1 Milano-Napoli direzione Teramo. Sul grande raccordo anulare coda a tratti per traffico intenso tra A91 Roma-Fiumicino e Romanina in carreggiata esterna. Interna si rallenta tra Cassia e Salaria e più avanti tra le uscite Nomentana e Prenestina. Sul tratto urbano rallentamenti e code tra la tangenziale est ed il grande raccordo anulare in uscita dalla capitale. Percorrendo la statale Pontina un incidente rallenta il traffico altezza Castel Romano direzione Latina. Rimanendo sulla statale Pontina rallentamenti e code tra Pomezia Sud ed Aprilia sempre direzione Latina. Da Claudio Veloccia ed Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 18. VR.

Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network.

0: e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Un caro saluto a voi tutti, carissimi, ben ritrovati anche oggi sulle onde della musica. Inizia adesso un saluto a Fabio, la sua super hit mi ha preceduto e oggi la puntata sarà, almeno la prima parte, sarà dedicata, ma niente, a cosa? Metteremo un po' il piedino e esploreremo un po' di country music.

Good Time, l'album 34, number ones 2010, sulle onde della musica su VRN Radio. Continuiamo.

0: spiegato la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima abbiamo ascoltato una tra le band più conosciute, più famose degli anni 80. Era il 1982, gli Alabama, la famosissima Mountain Music.

Un saltino piccolino nel 1974, Doobie Brothers, l'album What Were Once, Vices Are Now Habits, il brano famosissimo che abbiamo ascoltato, Blackwater. Continuiamo con J.J. Cale qui in Sulle Onde della Musica.

con il featuring di London Beat e Paco Seri, The Crossing, la title track dell'album di Omir Deodato 2010.

0: radio station.
1: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima da Al Jarreau abbiamo ascoltato la famosissima, bellissima Take 5, un brano di The David Brubeck Quartet.

del 2024, questa Well Alright di Kirk Vallum con il featuring di Nick Mancini, Andrew Ford sulle onde della musica. A questo punto termina e vi lascio con un brano degli Incognito, famosissimo, I Hear Your Name, e noi ci sentiamo come sempre domani, sempre alle 18, sempre su VRN Radio. Ciao!

0: 19.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La prima notte di Europa League in chiave Italia se ne va in archivio con note contrastanti, oltremodo negative, quelle per il Milan di Amorim, travolta a San Siro dal Benfica, in versione anticrisi quelle per la Juventus. La manita, al seppur non irresistibile Neck, serve a tenere a bada polemiche e malumori innescati dalla figuraccia col Sassuolo. Ma è già ora di pensare al campionato, alla quinta di Serie A, che poi passerà al testimone alla nazionale bis di Roberto Mancini, attesa dal debutto in Nations. Stasera l'apertura alle 20:45 tocca a Monza e Sassuolo, ma tutto, senza quasi, ruota intorno al big match di domani alle 18 all'Olimpico, dove si affronteranno Roma e Inter, entrambe finora le uniche con percorso netto di sole vittorie. Già si parla di sfida scudetto, alla vigilia resta in silenzio Christian Kivu, davanti ai microfoni un disteso Giampiero Gasperini, che nel 2011 sedette soltanto 17 giorni sulla panchina dei nerazzurri, contro cui ha sempre perso negli ultimi 10 confronti. E allora gli chiedono se, al di là della forza degli avversari, possa essersi trattato anche di un problema tattico.
3: Sicuramente c'è stato un periodo che con l'Inter riuscivo a ottenere dei risultati, poi negli ultimi anni non è più stato così, anzi sono state sempre sconfitte. Può essere un po' l'aspetto tattico, anche se sono cambiati allenatori, il risultato non è cambiato. Però credo che l'Inter questi numeri negativi per le altre squadre li abbia fatta con diverse. Evidentemente ci possono essere tutte queste componenti, sicuramente siamo di fronte a una squadra forte, molto più di come lo era prima quando faceva i risultati, e così per le altre squadre.
2: Domani si disputano anche Udinese-Cagliari, Bologna-Torino alle 15, alle 20:45 Venezia-Lazio. Domenica le altre gare, spicca alle 18 Juventus-Atalanta. Antipasto del venerdì anche per il torneo cadetto, sempre quinto turno di B, ore 20:30 Juve-Stabia-Cesena. Infine gli europei maschili di pallavolo, che hanno chiuso la prima fase all'insegna della splendida Italia di Fefe De Giorgi, fino adesso sempre vittoriosa, e che domenica negli ottavi se la vedrà contro la Danimarca. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
4: La piazza del plebiscito di Napoli al Pala Panini di Modena, la sinfonia azzurra non è mai cambiata. 5 partite, 5 successi. L'ultimo, arrivato ieri sera contro la Slovenia, ha archiviato la fase a gironi dell'Italia, che chiude in testa proprio davanti ai balcanici, qualificati insieme a Grecia e Cechia. Sul parziale di 2-0, gli alfieri di Fefe De Giorgi avevano già festeggiato il primato nel gruppo A. Nel terzo set, spazio dunque ai cambi, in favore di chi aveva trovato poco minutaggio. I subentrati sfiorano subito il definitivo 3-0, ma sprecano 3 match point. Si va così al quarto, vinto dagli sloveni per 29-27. Infine il tie break, vinto dall'Italia. Parola a Capitan Giannelli.
5: Penso che i ragazzi che sono entrati nel terzo set se la meritavano di giocarla. Sono contento che hanno giocato 2 set il tie break, anche se l'hanno giocato perché sono stati persi, ma si meritano di stare in campo, perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
4: La domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo, ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia.
2: Ed è tutto, buona serata.
6: Ascolterai solo VRN Radio.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
4: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
11: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
13: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
14: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
15: WRN. Your radio station.
16: Stai ascoltando VRN Radio.
17: La tua radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: c'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
2: Bellissima.
3: Più l'ascolti.

0: Sono le 19 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buonasera da Nicola De Muro. Il 13enne che ha aggredito la sua insegnante in una scuola media di Roma, i carabinieri hanno ricostruito l'accurata preparazione 5 ore prima dell'aggressione, l'annuncio sui social e poi nel bagno della scuola l'equipaggiamento con spray al peperoncino, 2 coltelli e un caschetto con il sostegno per il telefonino. Poi l'aggressione in aula in diretta su Telegram, i compagni di classe sono riusciti a bloccarlo, la docente è ricoverata in codice giallo e sotto shock. Ondata di maltempo in Italia, allerta gialla in 12 regioni, disagi da nord a sud. E anche a Roma, a Ostuni, un 70enne è morto colpito da un fulmine mentre pescava sugli scogli. Elezioni legislative in Russia, seggi aperti fino a domenica con la prevista conferma del partito di Putin alla maggioranza. La Corte Suprema ha escluso la lista d'opposizione Yabloko, contraria al conflitto in Ucraina.
3: L'economia.
2: Il caso dell'ex Ilva, oggi al Ministero del Lavoro i vertici di Confindustria Taranto hanno chiesto al governo anche interventi specifici in favore delle imprese dell'indotto. A rischio 2.500 posti di lavoro con la chiusura dell'area a caldo del sito siderurgico, imposta per il 25 ottobre dalla Corte d'Appello di Milano, che il 30 settembre valuterà una nuova richiesta di sospensiva. L'ultima parola è attesa il mese prossimo in Cassazione. Oggi clamoroso sciopero dell'Apple Retail Italia, 1.600 lavoratori, di cui alcune centinaia in piazza a Roma, proprio nel giorno del lancio degli ultimi iPhone. I sindacati invocano organici adeguati, carichi sostenibili e soprattutto contratti di lavoro stabili, visti tra l'altro gli incassi record del gruppo. Il ministro dell'economia Giorgetti, dalla riunione informale Ecofin a Dublino, si è detto speranzoso che Bruxelles possa chiudere a breve la procedura di infrazione per deficit eccessivo e quindi accogliere la richiesta italiana di deroga al patto di stabilità per le spese su energia e difesa. Non è una decisione nostra, la prenderà l'Istat, ha aggiunto il ministro. Il 22 settembre l'Istituto di Statistica infatti divulgherà i dati definitivi sul disavanzo nel 2025 che il governo auspica sotto la soglia decisiva del 3%. Sempre Giorgetti ha replicato alle opposizioni in Italia che accusavano il governo di aver impiegato i fondi del PNRR per finanziare l'abolizione del bollo auto. Abbiamo usato i soldi nazionali, ha detto il ministro. E intanto le perduranti tensioni in Medio Oriente continuano a spingere le quotazioni degli energetici. E alle pompe di benzina, nuovi rialzi in autostrada in modalità self. La verde è venduta a 2,24 euro al litro in media e il gasolio a 2,37 euro. E dopo un paio di giorni di recupero tornano in sofferenza le borse europee. Milano, tra le peggiori, chiude a meno 1,6%. Forti tensioni anche sullo spread con i titoli tedeschi, di nuovo oltre i 90 punti base. E la Francia sta peggio, il suo spread è balzato sopra quota 100, come non accadeva dal 2012. È tutto per ora, più tardi.
1: VRN Viabilità.
4: Infomobilità.
5: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Percorrendo l'autostrada A1 Roma-Napoli, traffico rallentato tra la diramazione Roma Sud e Valmontone direzione Napoli. Sulla A24 Roma-Teramo, traffico rallentato tra barriera Roma Est e nodo A1 Napoli-Milano direzione Teramo. Sul grande raccordo anulare, coda a tratti per traffico intenso tra A91 Roma-Fiumicino e Romanina in carreggiata esterna. In carreggiata interna invece si rallenta tra Cassia e Salaria e più avanti tra le uscite Nomentana e Prenestina. Sulla A91 Roma-Fiumicino, coda altezza via della Magliana, direzione Eur. Sul tratto urbano, rallentamenti e code tra la tangenziale est e la Togliatti, direzione grande raccordo anulare, mentre in via Aurelia un incidente rallenta il traffico, altezza Malagrotta, direzione Civitavecchia. Da Claudio Veloccia ed Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Un servizio della Regione Lazio.
6: Richiedi la tua canzone via email.
7: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
6: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: Thomas de Quincey, uno scrittore che nell'Inghilterra dell'Ottocento condivideva l'oppio con i grandi del romanticismo. E a proposito, hai mai letto le sue Confessioni d'un mangiatore d'oppio? Se la prosa arabescata e complessa ti spaventa, ecco la chiave di lettura. Claudio Gargano svela i segreti del genio dietro il mangiatore d'oppio. Un'analisi biografica e stilistica per comprendere il capolavoro che ispirò Baudelaire. Il mangiatore d'oppio di Claudio Gargano, in libreria per i tipi di Grafe.it Edizioni.
1: Da leggere.
2: Capoverso, Compagnucci Roberto, prospettiva editrice. Un malessere si diffonde tra la gente e si trasmette da persona a persona attraverso lo sguardo. La psiche di molti, minata nel profondo, ha portato allo sconforto, all'isolamento. Per contro, Marcello, il protagonista, ricerca e trova una relazione intensa e sincera con un gruppo di amici. Si confronta per comprendere il momento, confida le sue esperienze e trova una nuova vita.
1: Da leggere.
3: Ciao, sono Ilaria Rosella Pagliaro, autrice dell'Arte di farti i cazzi tuoi, di Bertone Editore. È un libro che parla di come smettere di fare la croce rossina della situazione e imparare, finalmente, a prendersi cura di se stessi. È una saga tragicomica tra relazioni sentimentali e disavventure quotidiane, raccontata con sarcasmo e senza filtri. Se anche tu hai sempre detto troppi sì quando avresti voluto dire no, allora questo libro fa per te, perché a volte la vera arte è proprio quella di farti i cazzi tuoi.
4: Da leggere.
5: Il soldato del Vigo in Ortigara di Nereo Fanton. C'era una volta un ragazzo, una terra, una famiglia, una vita semplice. Poi arrivò la guerra. Questo libro racconta una storia vera, trincee gelate, paura negli occhi e il coraggio silenzioso di chi non voleva uccidere. È la voce di chi è tornato e di chi non è mai tornato. Un libro che commuove, un dovere della memoria per non dimenticare.
4: Da leggere.
1: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
6: Sono le 21 e 2 minuti.
7: VRN Radio.
8: VRN Golden
9: Eats. And you've got it. 2014.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: WRN. Your radio station.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Stop! L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.

0: Radio 2023.
1: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Oldies but Goldies.
1: Goldies 2024.

0: VRL Golden Hits.
1: VRN Radio, la tua radio.
2: Duemilaquindici.

0: Sono le 21 e 58 minuti.
1: VRN Radio.
2: VRN Golden Eats.
1: Duemiladiciotto.

0: Firenze.
1: Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto,

0: Golden Hits, tutti i più grandi successi musicali degli ultimi 23 anni.
1: 2024,

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
5: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
6: Diventa anche tu un volontario. Spot.
7: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
8: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
9: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
10: Aiutaci.
7: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
11: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
10: Non è un gioco.
12: You hear it, the more you feel it.
13: Oh. 2014. Take me-

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio, powered by Tecnotel. Music Club Web Radio, per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com, powered by Tecnotel.
13: Sono le 23 e un minuto.
0: VRN Radio.
14: Duemilaventiquattro.

0: Oldies.
1: Don't take yourself so seriously.

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: WRN. Your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio. 2023.

0: nei Golden Hits.
1: Era una

0: Forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot!
4: Chiama Stefania.
5: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
4: Ora però posso chiamare senza auricolare?
5: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
4: Ma io non ti butterei mai.
5: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. cellulari.salute.gov.it
6: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
7: Your radio station.
8: 2018.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
3: È mezzanotte e due minuti.
4: URN Radio. URN Previsioni Meteo.
5: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: transita su una sola corsia del porto.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot.
3: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te, Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
5: Web Radio Network Night, la notte.

0: Sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot.
3: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
4: Web Radio Network Night, la notte.

0: Bambini, sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot.
2: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
3: È mezzanotte e 59 minuti.
4: WRN Radio.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot. Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che la accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
4: Sono le due.
5: WRN Radio.
6: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.